morena dico, barbar verde di mi dico, herzelona nevano aivo, nirzona me che no tico, malete morena dico, barbar verde di mi dico, herzelona nevano aivo, hey dermano no tiso, no se ne mele tu piso, canagazi tabiliso, herzelona nevano aivo, hey dermano no tiso, no se ne mele tu piso, canagazi tabiliso, herzelona nevano aivo, vazi shiro, vazi shiro. Brahei der vazishu uyo ka khayne ni kenu her da bona da mawadino vazishiru vazishiru brahei der vazishiru uyo ka khayne ni kenu her da khage